0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Siamo arrivati a mercoledì 15 luglio. Oggi con voi è Ileana. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. Il sole è sorto alle 5.32 minuti e tramonterà alle 20.44 lentamente, ma già si sta accorciando la giornata. A San Bonaventura si è finito di mietere la pianura, dice il proverbio del giorno, e queste sono le attualità, le principali notizie delle isole di Lucino e Cherso. La gastronomia di Lucino ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento internazionale. Ben 4 ristoranti di Adrancaturismo sono stati inseriti nella prestigiosa Falstaff Restaurant Guide Croazia 2026, una delle guide gastronomiche più autorevoli d'Europa. Il ristorante Alfred Keller ha ottenuto 92 punti, Matsunoki 90, Diana 88 e Cigale 86 punti. La guida Falstaff è realizzata con il sostegno dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo, ma le valutazioni sono del tutto indipendenti. Questo importante riconoscimento conferma l'eccellenza del lavoro dei chef, dei sommelier, del personale di sala, di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a offrire un'esperienza gastronomica di altissimo livello agli ospiti. Lucin Piccolo è nuovamente nel segno dell'opera lirica. Ieri sera sono state inaugurate ufficialmente le giornate di Josip Giuseppe Kaschman, manifestazione dedicata a uno dei più grandi baritoni croati e una delle personalità culturali più importanti che Lucina abbia dato alla Croazia. Il festival si è aperto con il concerto Opera sotto il cielo stellato di Lucino in memoria di Kaschman, che ha richiamato un folto pubblico nel piazzale principale della chiesa. Il programma proseguirà venerdì con l'esibizione del prestigioso Covent Garden Chorus. Il concerto si terrà venerdì 17 luglio alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor di Lucin Piccolo e l'ingresso è gratuito. Questa sera proseguono le 37esime serate musicali di Lubenice, una delle più longeve manifestazioni culturali dell'isola di Cherso. Il pubblico potrà ascoltare il sassofonista Gordon Tudor e il chitarrista Mislav Režić, che proporranno un programma di musica classica e contemporanea. Il concerto avrà inizio questa sera alle ore 21 presso il Velimul di Cherso. Gli amanti del canto tradizionale dalmato potranno trascorrere questa sera una piacevole serata musicale sul piazzale della chiesa parrocchiale. Insieme alla clappa zaratina Munita si esibiranno anche i gruppi vocali, le clappe di Lucino e Cherso, con un repertorio di celebri canti dalmati. Il concerto inizierà questa sera alle ore 21.30 nella bellissima cornice antistante la chiesa parrocchiale di Lucin Piccolo. Questa sera arriva anche uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell'anno. Al cinema Vladimir Nazor sarà proiettata in anteprima Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, ispirato all'epopea di Omero e realizzato con la moderna tecnologia IMAX. Dopo le premiere di questa sera, il film sarà proiettato domani anche a Lucin Grande. La prima proiezione in programma questa sera alle 21.30 al cinema Vladimir Nazor, mentre domani alle ore 21 sarà proiettato presso la Captain Villa di Lucin Grande. La rassegna teatrale itinerante Il carro di Tespi, teatro italiano in piazza, farà tappa anche quest'anno a Lucino. Il pubblico potrà assistere alle celebri farse di Anton Chekhov, interpretate dal dramma italiano di Fiume. Lo spettacolo sarà rappresentato in lingua italiana con sottotitoli in croato e inglese e l'ingresso sarà gratuito fino all'esaurimento dei posti disponibili. L'appuntamento è per sabato 18 luglio alle ore 21 presso l'anfiteatro della biblioteca di Lucin Piccolo.
0: Previsioni del tempo.
1: Prevalentemente sereno, vento debole da sud-ovest, mare quasi calmo. Al pomeriggio e la sera, vento moderato da sud-ovest, visibilità ottima. o allerta gialla per l'ondata del caldo. Temperatura massima per oggi 33 gradi centigradi, temperatura del mare tra 25 e 27 gradi. Domani il tempo cambierà un po', variabile, vento da moderato a forte da nord-ovest, possibili rovesci locali, ma temperature ancora molto molto elevate. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il primo notiziario della giornata del 15 luglio, mercoledì, con un pensiero. Basta poco perché sia una bella giornata oggi, un raggio di sole nel cielo, un sorriso in tasca e una speranza nel cuore. A risentirci.
0: È il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

Jadran Cattergovena ti propone anche questa settimana offerte imperdibili. Nel reparto ortofrutta trovi mango a soli 90 centesimi al chilo, pere Williams a 2,19 euro e peperoni rossi a corno a 1,84 euro al chilo. Inoltre trovi burro Duca da 250 grammi a 2,49 euro, pasta Rummo da 500 grammi a 1,79 euro e succhi Vindi ai gusti mirtillo, amarena o ribes nero da 1 litro a 1,69 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market ti aspettano costine e collo di vitello con osso a 8,99 euro al chilo e ali di pollo a 3,69 euro al chilo. Per rendere

Jadran Cattergovena ti propone anche questa settimana offerte imperdibili. Nel reparto ortofrutta trovi mango a soli 90 centesimi al chilo, pere Williams a 2,19 euro e peperoni rossi a corno a 1,84 euro al chilo. Inoltre trovi burro Duca da 250 grammi a 2,49 euro, pasta Rummo da 500 grammi a 2,49 euro, pasta

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana, della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lus in Piccolo, Radio Jadranka. Questo è il giornale radio di mercoledì 15 luglio. Oggi con voi è Ileana. Il sole è sorto alle 5:32 minuti e tramonterà alle 20:44 minuti. Il giorno durerà oggi 15:12, la notte 8:48 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. E il proverbio di oggi dice: a San Bonaventura s'è finito di mietere in pianura. E queste sono le attualità locali. La gastronomia di Lussino ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento internazionale. Ben 4 ristoranti di Jadranka Turismo sono stati inseriti nella prestigiosa Falstaff Restaurant Guide Croazia 2026, una delle guide gastronomiche più autorevoli d'Europa. Il ristorante Alfred Keller ha ottenuto 92 punti, Matsunoki 90, Diana 88 e Cigale 86 punti. La guida Falstaff è realizzata con il sostegno dell'ente nazionale croato per il turismo, ma le valutazioni sono del tutto indipendenti. Questo importante riconoscimento conferma l'eccellenza del lavoro dei chef, dei sommelier, del personale di sala e di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a offrire un'esperienza gastronomica di altissimo livello agli ospiti. Lus in Piccolo è nuovamente nel segno dell'opera lirica. Ieri sera sono state inaugurate ufficialmente le giornate di Josip Kaschman, manifestazione dedicata a uno dei più grandi baritoni croati e a una delle personalità culturali più importanti che Lussino abbia dato alla Croazia. Il festival si è aperto con il concerto Opera sotto il cielo stellato di Lussino in memoria di Kaschman, che ha richiamato un folto pubblico nel piazzale della chiesa. Il programma proseguirà venerdì con l'esibizione del prestigioso Covent Garden Chorus. Il concerto si terrà venerdì 17 luglio alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor di Lus in Piccolo e l'ingresso è gratuito. Restando al piazzale della nostra chiesa, la bellissima cornice della chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria di Lus in Piccolo, gli amanti del canto tradizionale dalmato potranno trascorrere questa sera una piacevole serata musicale a Lus in Piccolo. Insieme alla clappa zaratina munita si esibiranno anche gruppi vocali di Lussino e Cherso con un repertorio di celebri canti dalmati. Il concerto inizierà questa sera alle ore 21:30 nel piazzale della chiesa e l'ingresso è naturalmente gratuito. Questa sera proseguono le 37esime serate musicali di Lubenice, una delle più longeve manifestazioni culturali dell'isola di Cherso. Il pubblico potrà ascoltare il sassofonista Gordon Tudor e il chitarrista Mislav Režić, che proporranno un programma di musica classica e contemporanea. Il concerto avrà inizio questa sera alle ore 21 presso il Veli Mool di Cherso. La rassegna teatrale itinerante Il carro di Tespi, teatro italiano in piazza, farà tappa anche quest'anno a Lussino. Il pubblico potrà assistere alle celebri farse di Anton Chekhov, interpretate dal dramma italiano di Fiume. Lo spettacolo sarà rappresentato in lingua italiana, con sottotitoli in croato e inglese, e l'ingresso sarà gratuito fino all'esaurimento dei posti disponibili. L'appuntamento è per sabato 18 luglio alle ore 21 presso l'anfiteatro della biblioteca di Lus in Piccolo. Il fine settimana sportivo porterà a Lussino una nuova edizione del torneo di beach volley organizzato dal club femminile di pallavolo di Lus in Piccolo. Il torneo sarà disputato da coppie miste e le iscrizioni sono ancora aperte. L'evento si svolgerà sabato con inizio alle ore 12:30 presso la Val di Sole, Sunciana Uvala. L'associazione Ruca Uruzzi, mano nella mano, invita cittadini e ospiti a sostenere l'iniziativa umanitaria Remiamo per chi non può. I partecipanti partiranno sabato mattina e saranno accolti con una cerimonia serale in piazza della nostra città. La partenza è prevista sabato 18 luglio alle ore 10, mentre l'arrivo dei vogatori è previsto intorno alle ore 20 in piazza della nostra città di Lus in Piccolo. Mogemo Lošinj Lucino chiede chiarimenti sulle nuove tariffe del servizio idrico. La piattaforma politica Mogemo Lošinj Lucino ha inviato alla società Ponikve Voda e alla città di Mali Lošinj Lucin Piccolo una richiesta ufficiale di accesso alle informazioni riguardo alla recente decisione di aumentare le tariffe del servizio idrico. Nella lettera aperta si legge che i cittadini meritano spiegazioni dettagliate sui motivi dei rincari. La piattaforma sottolinea inoltre di aver richiesto risposte a 12 quesiti specifici. Tra le altre cose si richiedono la struttura dettagliata dei costi su cui si basa la nuova tariffa dell'acqua, la motivazione dell'aumento della quota fissa in bolletta, i dati sulle spese per il personale, l'esposizione creditizia, le perdite idriche all'interno della rete e i piani relativi al sistema di depurazione delle acque reflue. Sono stati inoltre richiesti chiarimenti sulla giustificazione della tariffa stagionale, sulla valutazione dell'impatto dei nuovi prezzi sulle famiglie, sui pensionati, sui nuclei familiari numerosi e sugli imprenditori, nonché la documentazione relativa al consenso espresso dalle unità di autogoverno locale sulla nuova delibera. Da Mogemo Lošinj, Mogemo Lucino fanno sapere che pubblicheranno integralmente la risposta di Ponikve Voda non appena la riceveranno. La richiesta è stata rappresentata ai sensi della legge sul diritto all'accesso delle informazioni, che prevede un termine legale di 15 giorni lavorativi per la consegna delle risposte. Almanacco del giorno 15 luglio. Accadde nel 1965, arrivano sulla Terra le prime foto di Marte dalla sonda Mariner 4. Nel 1983 Nintendo lancia le console NES. Tra i nati famosi, nel 1606 nasce Rembrandt, pittore olandese tra i più famosi del mondo. Scomparsi famosi, il 15 luglio del 1997 viene ucciso Gianni Versace, stilista italiano. Almanacco musicale, nel 1967 Adriano Celentano e Claudia Mori sono primi in classifica con La coppia più bella del mondo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero. Fare ciò che ami è libertà, amare ciò che fai è felicità. Un buon proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata, e a risentirci.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lucin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni per domani: variabile, vento da moderato a forte da nord-ovest, possibilità di rovesci locali, temperature alte fino a 33-34 gradi centigradi, temperatura del mare tra 25 e 27 gradi centigradi.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con queste brevi notizie, le attualità nonché le previsioni meteo. Con voi è Ileana. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. Oggi mercoledì 15 luglio il sole è sorto alle 5:32 minuti e tramonterà alle 20:44 minuti. Il proverbio di oggi dice: a San Bonaventura si è finito di mietere in pianura. E queste sono le attualità locali. Lussimpiccolo è nuovamente nel segno dell'opera lirica. Ieri sera sono state inaugurate ufficialmente le giornate di Josip Giuseppe Kaschmann, manifestazione dedicata a uno dei più grandi baritoni croati e a una delle personalità culturali più importanti che Lussino abbia dato alla Croazia. Il festival si è aperto con il concerto Opera sotto il cielo stellato di Lussino in memoria di Kaschmann, che ha richiamato un folto pubblico del piazzale della chiesa parrocchiale. Il programma proseguirà venerdì con l'esibizione del prestigioso Covent Garden Chorus. Il concerto si terrà venerdì 17 luglio alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo e l'ingresso è gratuito. Gli amanti del canto tradizionale dalmata potranno trascorrere questa sera una piacevole serata musicale. Nuovamente la cornice sarà il piazzale della chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria, la nostra bellissima chiesa parrocchiale di Lussimpiccolo. Insieme alla clappa zaratina Munita si esibiranno anche gruppi vocali di Lussino e Cherso con un repertorio di celebri canti dalmati. L'inizio è alle 21:30 e l'ingresso è gratuito. La rassegna teatrale itinerante Il Carro di Tespi, teatro italiano in piazza, farà tappa anche quest'anno a Lussino. Il pubblico potrà assistere alle celebri farse di Anton Chekhov, interpretate dal dramma italiano di Fiume. Lo spettacolo sarà rappresentato in lingua italiana, con sottotitoli in croato e inglese, e l'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'appuntamento è per sabato 18 luglio alle ore 21 presso l'anfiteatro della Biblioteca Civica di Lussimpiccolo. La gastronomia di Lussino ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento internazionale. Ben 4 ristoranti di Jadranka Turismo sono stati inseriti nella prestigiosa Falstaff Restaurant Guide Croazia 2026, una delle guide gastronomiche più autorevoli d'Europa. Il ristorante Alfred Keller ha ottenuto 92 punti, Matsunoki 90, Diana 88 e Cigale 86 punti. Complimenti! Questa sera proseguono le 37esime serate musicali di Lubenice sull'isola di Cherso, una delle più longeve manifestazioni culturali dell'isola di Cherso. Il pubblico potrà ascoltare il sassofonista Gordon Tudor e il chitarrista Mislav Režić, che proporranno un programma di musica classica e contemporanea. Il concerto avrà inizio questa sera alle ore 21 presso il Veli Mul di Cherso. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, le previsioni per domani: variabile, vento da moderato a forte da nord-ovest, possibilità di rovesci locali, allerta gialla per l'ondata del caldo, temperature massime fino a 33-34 gradi centigradi. Noi terminiamo questo nostro notiziario serale con un pensiero, come di solito. La democrazia impone di saper vincere, ma soprattutto di saper perdere. Accettare la verità è il primo passo per tornare credibili, tutto il resto è solo inutile livore. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: È il notiziario.